0: Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro.
1: Punk.
0: Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.

tahu jigi jigi jigi ratta. Tak tiri dik tak tiri dik ta. Jigi jigi jigi jigi ratta ta. Tak tiri dik tak tiri dik tak tiri dik tak tak tak jigi ratta. Jigi jigi jigi jigi ratta ta. Jigi jigi jigi.

0: Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro.
1: Punk.
0: Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.